binario numero 8 e non abbiamo vestiti al binario numero 9. Roma via Bologna, Firenze, binario numero 8 e Nova via Vestandia, binario.